Radio, compagnie, boutique.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique. Che nome dà?

0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Company Boutique.

Radio Company, domenica sera, dalle 8, butta il telecomando, non rispondere al telefono, spegni tutto. C'è Company Caffè? Il lunedì può aspettare.

0: Radio Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè il lunedì.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
8: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Anche se un amore sembra diverso dall'altro, alla fine
9: inizia sempre con un A.

piano piano stiamo sgranocchiando anche questa settimana. Buona giornata, buongiorno DJ Nick. Mauro Torello vi sta parlando in questo istante, in arrivo anche i New Year's Dubwork con la voce di Daryl Pandy and Feel It. Troviamo anche i Madison Avenue con Don't Call Me Baby e i Powerhouse con Dwan Harden con One You Need.

0: Veramente?
1: Ha fatto la canzone.
2: Non è vero, una fake news di Ale De Biasi come sempre.
0: Le 3, le 7, 3 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Sigla.
0: Buongiorno signori, come state? Sono le 7 e 3 minuti.
2: Cosa vuol dire, scusa, questo?
0: Basta, sto leggendo, Carlo... c'è...
2: Stiamo facendo radio, ma tu ti rendi conto? Ma da quella... Quella navicella lì ha cambiato proprio, eh.
0: Enrico, posso dire che tu mi tarpi le ali?
2: Sì.
0: Una volta non eri così,

0: al di là di tutto, adesso mettiamo il giovedì che non esiste, però dito nella piaga, al di là del fatto di Miss Italia, scusami, il suo album si chiama così e hanno avuto delle grandi polemiche perché non volevano che si chiamasse come il concorso.
1: Sì, questo lo sapevo, ma non come te che hai detto che sei candidata a Miss Italia. Dai, metti il giovedì che non esiste, va.
2: Benvenuti, oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria.
3: Il sono io?
2: Radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Guarda, veramente, ma sei dispettosa.
0: Sono io. Buongiorno amici, questa è La Family. Come state? Dalle 6.30 fino alle 9 del mattino c'è un programma fantastico che si chiama La Family. Un programma divertente, un programma per nulla irriverente.
1: Il
0: perché
1: vostro?
0: Noi siamo il vostro programma preferito.
1: Sì.
0: Noi siamo un programma per tutta la famiglia. Quindi quando guardate la TV, in basso a destra, il bollino è verde.
1: Sempre, sempre.
4: L'argomento di oggi sono le fiabe. Allora ci vuole una sigla adatta. Vai Carlotta, cantiamola assieme.
5: A mille ce n'è, nel mio mondo di fiabe da Natal. Venite con me, nel mio mondo fatato
0: per sognare.
5: Non serve il capotinuro sulla cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà.
1: Che bello! Ma sapete che mi commuovo ogni volta che sento le fiabe sonore?
0: A me viene da ridere quando sento questa sigla delle fiabe sonore, perché penso che d'estate io e la mia famiglia facevamo 1200 km per andare giù a Catania in macchina, e mio padre e mia madre si sorbivano 1200 km di fiabe sonore.
1: Sì, che bello. Però

0: me a loro manca, un pochino.
1: Beh, sì, sicuramente. A mio papà piaceva molto. Perché poi c'è. Ancora
0: ma
1: adesso
0: guarda che le fiabe
1: ogni tanto
0: sono
1: la canta.
0: Se le riascolti, sono anche fighe. Ragazzi, volevo parlare di fiabe perché su ogni fiaba c'è una sorta di insegnamento, d'accordo? Vero?
1: Sì,
0: no?
1: Certo, c'è la morale.
0: Le fiabe sono
1: sì.
0: fatte per darti un insegnamento. Poi ci sono quelle proprio anche più corte. C'erano le fiabe sonore che erano lunghe. Ma ci sono quelle corte che ti insegnano. Tipo, io e te, per esempio, Carlotta, abbiamo sempre citato quella del al lupo al lupo a De Biasi, perché è una persona che dice bugie, dice fake news. Poi com'era?
1: Quando dice una cosa vera nessuno gli crede.
0: La fiaba di al lupo funzionava così: c'era questo ragazzo che era
1: Pierino
0: col pastore, con le pecore, e lui per, non so, per divertimento, per dire una bugia, perché si annoiava, gridava al lupo al lupo. Allora la prima volta quelli del villaggio tutti quanti allarmati vengono lì, vengono a vedere, la seconda volta uguale, la terza volta uguale, lui ride. Alla fine succede che il lupo arriva davvero, va dalle pecore, lui grida al lupo e nessuno gli crede più. Capito, De Biasi?
2: Dai, De Biasi!
0: Le basi, De Biasi, le basi.
1: Brucia quell'effetto.
0: Allora, oggi semplicemente volevo chiedere a voi: qual è la fiaba che vi ricordate, che vi dà quella che vi ricordate di più, con un insegnamento, no? Che può essere quella di al lupo al lupo, può essere quella della cicala alla formica, per esempio. Cioè, la cicala alla formica lo sapete, no? Tu sai com'è quella della cicala alla formica, De Biasi?
3: Se me la spieghi, forse sì.
0: No, ma De Biasi, ma tu non puoi sapere.
1: C'era una volta una cicala. C'erano una volta una cicala ed una formica. La formica, sempre laboriosa, faceva, mentre invece la cicala passava tutta l'estate a cantare, e di giorno cantava e di notte cantava, e nel frattempo la formica era sempre che lavorava. Poi ad un certo punto arrivò l'inverno, e quando arrivò l'inverno la formica, che aveva lavorato tutta l'estate, si trovò la sua casetta con tutto il suo cibo messo da parte giorno dopo giorno, mentre la cicala, che aveva cantato per tutta l'estate, non si trovò nulla in cui, nessuna casa in cui proteggersi, e neanche niente da mangiare, perché aveva passato tutta l'estate a cazzeggiare.
0: E cosa successe poi?
1: Morì.
0: No, aspetta, prima andrò a bussare dalla formica.
3: E poi muore.
1: E poi muore. Perché poi alla fine Zeus.
0: No, perché lei poi bussò alla formica e le chiese se poteva ospitarla, perché la formica aveva.
1: E
0: lavorato.
1: La formica, sai cosa voleva? Giusto l'ombrello. Voglio cantare.
0: Ma per esempio, altre fiabe che vi ricordano, per esempio, l'insegnamento è quella di Cappuccetto Rosso.
1: Sì, il tre porcellini. Ma Cappuccetto Rosso, qual è l'insegnamento che devi ascoltare? Intanto devi ascoltare la mamma.
0: Sempre, non fidarsi troppo subito
1: degli sconosciuti.
0: Degli sconosciuti, c'è quello che ti lascia.
1: Poi cos'altro c'è?
0: Ma cosa sta succedendo?
1: Non riesco a parlare perché c'è Beyoncé in sottofondo.
0: Ci hai sconcentrato totalmente con il beat di Michael Jackson.
1: Sì. Senti che roba. Incredibile,
0: Senti che sound.
1: Ma chi se ne frega delle fiabe, ragazzi?
0: Ma infatti, ragazzi, era il 1983, anno di nascita del sottoscritto.

0: pochissimo ascoltiamo i vostri vocali, ma gli ultimi due giorni, le ultime cartucce da sparare per quanto riguarda il disco da cantare ad alta voce che scegliete sempre voi. Attenzione, perché anche oggi abbiamo scelto dei classiconi proprio che...
1: Sì, portate pazienza, ma come dicevamo, ultime cartucce, quindi ci teniamo a scegliere questi brani, perché poi chissà quando li riascolteremo.
0: Esatto, quindi potete scegliere tra uno o due, la canzone numero uno è questa.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: cosa de Valcutino. Whitney Houston, I Will Always Love You. Buongiorno amici, questo è il disco
1: Buongiorno.
0: Che avete scelto di cantare ad alta
1: sì,
0: voce.
1: E ha ragione Fulvio dicendo che con questa canzone si chiude un'era. Vabbè, adesso Fulvio, sì.
0: Ciao, disco da cantare ad alta voce. È stato un onore.
1: Sì, torneremo, eh.
2: Oh, raga, domani dobbiamo spaccare comunque.
1: Comunque ragazzi,
0: che cosa scegliamo domani? Scusatemi.
1: Ragazzi, non lo so ancora, se volete ascoltatori, proponete un disco per domani che sarà l'ultimo.
0: Sarà l'ultimo, quindi
1: voi,
0: sparatela alta, eh?
1: Voi non potete immaginare che cosa abbiamo preparato dalla settimana prossima per voi, perché secondo me sarà molto divertente, cambieranno un sacco di cose.
0: Ragazzi, sapete come si dice? Ma cambia, come se cambia.
1: Allora ragazzi, parlavamo di fiabe prima, perché c'è sempre una fiaba che vi lascia un insegnamento. Ma se si vogliono aggregare anche i più piccolini che oggi stanno ascoltando delle fiabe, perché oggi comunque gira e rigira solo quelle, ma magari viste in chiave moderna, tipo con Peppa Pig.
0: Poi comunque ogni libro, per esempio i libri per bambini, magari sono delle fiabe che comunque alla fine hanno un insegnamento, hanno una morale.
1: Sì, scusami,
0: stavo parlando con te.
1: Scusami, mi sono perso. Oh, è successo anche a te di perderti delle lettere. No, scusa, è arrivato il messaggio di Fabio che ha chiesto Ross Ballard Voices per domani, che è sempre quella che chiede sempre. Lui non cambia mai.
0: Poverino, mettiamogliela.
1: Ma sul sicuro, non cambia mai. Non cambia mai. No, scusa, volevo dire, non ho capito cosa hai detto.
0: Sì. Allora, ho detto che tu stavi dicendo delle fiabe per bambini. I libricini per bambini che raccontano delle fiabe spesso hanno poi una morale, perché spesso raccontano, cioè non è che raccontano storie a caso, raccontano storie che poi possono dare un insegnamento, tipo quella del pesciolino con le lische tutte d'oro che tutti le vogliono, gliele chiedono e lui alla fine si sente. Allora, io seguo una influencer che si chiama Giulia Valentina, no? E lei racconta che spesso si trova a leggere libri ai suoi figli e si fa un'idea del libro che sta leggendo, perché noi che siamo adulti e leggiamo i nostri figli, ad un certo punto siamo magari un po' critici con quello che stiamo leggendo. Lei raccontava questa storia di questo pesciolino. La storia è questa: il pesciolino si sente un emarginato perché lui è tutto sbrilluccicoso, ok?
1: Sì.
0: E si sente un emarginato, dice: oh, nessuno amici, nessuno vuole stare con me perché sono troppo bello, ok? Tutti gli altri pesci vanno lì, gli dicono: mi dai una delle tue lische che sono bellissime, me ne dai una. Lui dice sempre di no e non ha amici. E ad un certo punto inizia a togliersi queste lische, a condividerle con gli altri, e finché non rimane senza, rimane un pesce come tutti gli altri, però pieno di amici. A volte le fiabe per bambini possono anche avere, secondo me, una morale che non è troppo bella, perché in questo caso cosa insegni? Insegni che se ti togli quella cosa speciale che ti rende speciale, ti fai amico alle altre persone.
1: È vero, quindi piacere a tutti gli altri. Vero questo, bello. È un po' ci assomiglia, perché qualcuno ci ha mandato giustamente dei messaggi, all'anatrocolo del cigno, però lì era l'inverso, cioè l'anatrocolo si sentiva brutto, era diverso da tutti gli altri, lo criticavano e poi è diventato un bellissimo cigno.
0: Sì,
1: diversa da sempre.
0: Però vedi, non è che sempre hanno degli insegnamenti.
1: No, vero.
0: Cioè a volte tu dovresti insegnare a tuo figlio che se non è bellissima come, o bellissimo come tutti gli altri, è bellissimo lo stesso, capito?
1: No, che non è bellissimo, che è diverso dagli altri, semplicemente.
0: Sì, no, in questo caso che si parlava di bellezza, però cioè non c'è, non lo so.
1: Sì, a volte è vero, non danno un insegnamento giusto. Comunque la domanda era rivolta proprio a voi, se avete una fiaba preferita e quella che magari vi piace di più, che vi ha lasciato un insegnamento, che può essere, come abbiamo fatto prima l'esempio, quella di Cappuccetto Rosso, oppure
3: la fiaba che mi colpì di più quando ero piccola è stata La piccola fiammiferaia. Che cosa mi ha insegnato? Oppure ero già incline io e questa fiaba ha rafforzato questa mia inclinazione a non girare gli occhi se vedo qualcuno che ha bisogno di una mano. Ecco, quindi questa è, diciamo, la morale che ho trovato io in questa fiaba, per niente, ma proprio per niente allegra.
1: No.
0: Sì, tra l'altro la non sarebbe proprio una fiaba per bambini. E effettivamente comunque vedi che bello, mi piace, un insegnamento molto bello.
1: Sì, poi c'è la fiaba della tartaruga e la lepre. Insegnamento: la costanza batte l'arroganza. Determinazione, impegno costante permettono di raggiungere grandi traguardi, mentre la presunzione, l'eccessiva sicurezza di sé portano al fallimento. Oppure ti facevo l'esempio del fuori onda della fiaba dello scorpione e della rana.
0: Sì, posso dirti una fiaba terribile.
1: Ma non è terribile, è un insegnamento che secondo me serve nella vita a far capire che se tu sei di natura così, le persone se sono di natura così fanno fatica ad essere differenti, no? La conosci tu, De Biasi?
2: No, l'ho mai sentita.
1: La fiaba della rana e dello scorpione è la rana e lo scorpione che si trovano in riva ad un fiume, c'è un incendio, devono andare dall'altra parte del fiume, la rana sa nuotare, lo scorpione non sa nuotare, lo scorpione chiede alla rana di poter salire su di lei per attraversare il fiume, però la rana dice: ma no, ma tu mi pungi. E invece lo scorpione dice: ma no, io non ti pungo, anche perché se ti pungo affoghiamo insieme. A quel punto la rana si convince, cominciano a nuotare a metà del fiume.
0: Allerta spoiler!
1: Sì, lo scorpione punge la rana. E la rana, affogando, dice: ma mi hai distratto!
0: Comunque alla fine la rana e lo scorpione muoiono entrambi, penso.
1: Sì,
0: un po'.
1: Ma perché la rana dice: ma perché l'hai fatto? E lo scorpione risponde: è nella mia natura.
0: La storia è una storia devastante.
1: Non è vero.

0: Sound City e Carly Rae Jepsen. Piccola pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
0: Spot.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Mello Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo.

0: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: quanto sa di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Buongiorno amici, siete su Radio Company e come sempre puntuale a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Sfigometro.
0: Ariete, amore e lavoro si intrecciano oggi, troverete passione e stabilità insieme, siete un mix esplosivo voi ma anche le vostre emozioni e poi ci si mette di mezzo anche il successo professionale, quindi godetevi questo momento fantastico, sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Sono Clevis, posso giocare?
0: Toro, l'amore non si spezza ma ci sono delle novità in arrivo, quindi preparatevi ad abbracciare l'ignoto e ad una certa divertitevi, sfigometro meno 19, rotometro 96%.
3: Un po' lunghi oggi, eh?
0: Gemelli, incontri piccanti grazie a Venere. Comunicate con il cuore e spegnete le incomprensioni. Sfigometro meno 19, rotometro 90%.
3: Ehi, hey, piccola, do you want this gonna wanna?
0: Cancro, tocca a voi, le parole possono ferire, ma il recupero in amore è possibile. Non scambiate le pungenti battute per degli affronti. A questo punto, se potete, se vi va, riavvicinatevi. Sfigometro meno 14, rotometro 38%.
4: Ciao ragazzi, sono la Manuela.
0: Leone, pensate in grande, le stelle vi danno uno sprint interessante, preparatevi per il successo e approfittate di questa generosità. Sfigometro meno 19, rotometro 95%.
5: Ok, garro.
0: E poi Vergine, il cuore è in ripresa, lasciate andare le tensioni passate e abbracciate la serenità. Nuovi incontri all'orizzonte, ci saranno dei dialoghi interessanti. Sfigometro meno 17, rotometro 84%.
6: Signori e signori, il grande

0: Bilancia, è il vostro turno. Venere svela verità nascoste. L'amore invece ha bisogno di chiarezza. Sfigometro meno 17, rotometro 80%.
1: Ma quanto parli, Carlotta?
0: Oh, scusami, sai, Scorpione, dopo i dubbi sul lavoro usate l'intuito. Cercate di non cedere alla sfiducia. Potrete ricevere delle buone notizie. Vediamo come va. Sfigometro meno 17, rotometro 75%.
1: Che sonno!
0: Sagittario, evitate sforzi, curate voi stessi con dei rimedi naturali. Lo stress è sicuramente alimentato dai problemi, rilassatevi se potete. Sfigometro meno 14, rotometro 26%.
1: Dai Carlotta, che tardi!
0: Capricorno, andiamo. Allora, Capricorno, uscite allo scoperto, trovate il coraggio di confessare i vostri sentimenti. Le sorprese in amore poi sono dietro l'angolo. Sfigometro meno 18, rotometro 92%.
2: Buongiorno.
0: Acquario, evitate di fare il bastian contrario sempre, soprattutto in amore. La serenità è in gioco, mantenete la calma per non allontanare il vostro partner. Sfigometro meno 17, rotometro 80%.
3: Ma certo.
0: E poi Pesci, lavoro che richiede massima concentrazione, problemi familiari che possono distogliere l'attenzione, sviluppate nuove idee. Sfigometro meno 13, rotometro 30%.
1: Valeria, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta.
0: Dai. Sì. Uno, due, tre.
4: Sagittario.
0: Cosa ha detto Ale?
5: Scorpione.
0: No.
5: Bilancia!
4: Ma io il Sagittario non era giusto.
0: No.
4: Ok, Ariete!
0: Sì, Ariete.
6: Hai guardato?
4: No, se avessi barato avrei detto.
6: Guardami
4: come...
6: negli occhi.
4: Guardo degli occhi, non ho barato.
6: Guarda,
4: avrei detto
6: perché
4: come prima.
6: Stai chiudendo le palpebre?
4: Perché si sbattono le palpebre?
0: Stai chiudendo le palpebre, Enrico?
4: No, le sto sbattendo come fanno tutti gli esseri
0: Enrico
4: umani.
0: Enrico, non sbattere le palpebre.
4: Va bene. Sentite, devo fare una cosa. Devo fare. Siccome ieri sono stato a casa dei miei amici e hanno i ragazzi che ascoltano noi la mattina finché vanno a scuola, volevo salutare Tommaso e Francesco. Ciao! E
0: ciao
4: Valentina.
0: Ciao ragazzi, grazie.
4: Ci ascoltano sempre la Family. Un bacione, un abbraccio grandissimo. Che facciamo?
0: Ma considera che praticamente è tardissimo. Secondo te che cosa potremmo fare?
6: Non può le mani si alzano al cielo.
4: Grande Mauro,
0: ma
4: grazie.
0: Scusate, le mani toccano il cielo con una mano?
4: Le mani che toccano il cielo con una mano, sì.
0: Ah, ok, perfetto.
4: Non abbiamo mai capito che cosa volesse dire, ma...
0: Nessuno l'ha, sì.
4: Va bene, ragazzi, è arrivato anche oggi. Però mi piace troppo il tango,
0: che
4: ragazzi.
0: Che palle,
4: no, lasciatemi, dai, è arrivato il momento del disco alza volume di oggi.
7: Ora alza il volume.

0: qualità questa ragazza, qualità.
1: Un colloquio, sì, eh?

Trainspotting 1996. Underworld, Born Sleepy. Potremmo andare avanti così, vero? Io e te, Ale De Biasi, con questa cassa sotto che va in quattro quarti, bellissimo. Il disco alza volume di oggi.

0: Beyoncé con Justin Timberlake con Better Place.
1: Bello, sono così eccitato, sono così eccitato.
0: Sono così eccitato di vederti eccitato, dice lui.
1: Mamma mia.
0: Già così, signori. Può andare solo a migliorare.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.

0: eccoci.
1: Con quel muso lungo.
2: Sì, tanto lungo.
1: Un cavallo, passa da marmotta a cavallo. A cavallo a marmotta.
2: Una marmotta,
1: e poi
2: a, cavallo.
1: Marmotta a cavallo.
2: E un cavallo a marmotta.
1: E lì la marmotta stecchita, poverina.
2: Allora, siamo pronti per cominciare fino alle 13. Company Snack insieme a voi, Giulio Pego, Leo e DJ M. E ci tratteremo di un argomento molto particolare oggi, per cui state
1: piccanto,
2: con noi.
1: Piccanto, piccanto.
2: Ma anche così suave, così.
1: E allora, per entrare
2: delicato.
1: Subito nelle note suavi, delicate, ma anche un po' piccanti, e partiamo con il primo disco di oggi, Karol G e Bruno Mars con Still.

0: Entriamo subito in questa atmosfera di canzoni romantiche, di canzoni legate un po' anche a certi momenti intimi. Guarda, che poi sfociano in un momento,
1: in un ampesso di quelli.
0: Cioè, voglio dire, da quando comincia la situazione fino a quando finisce, con tutto
1: ecco. Vabbè, niente, mi era venuta in mente una cosa, non la dico.
0: Che di solito passano due secondi e mezzo.
1: Appunto. Volevo leggere il messaggio di un'ascoltatrice. Noi abbiamo detto: mamma mia, Martino, che muso lungo. E lei? Zozza scrive: solo il muso lungo.
0: Sì.
1: No, non lo sappiamo.
0: Anche le gambe.
1: No, Martino, anche le gambe, le braccia.
0: Non volevo svelare i tuoi dettagli intimi adesso.
1: Il naso.
0: No, sì,
1: il collo.
0: No, sui lobby.
1: Le tette.
0: Infatti, diciamo così che è Elastic Man.
1: Vabbè, basta.
0: Ecco.
1: Chiudiamo qua. Ma grazie a questa ascoltatrice per essere entrata già nel giusto mood. Perché abbiamo una domanda da farvi.
0: Allora, voi nei vostri momenti intimi, nei momenti insomma di unione, sì, voi ascoltate musica?
1: Sì o no?
0: Oppure no? Preferite il silenzio? Ok, perché c'è chi piace la luce,
1: certo,
0: il buio. Silenzio o musica? 3332688688.
2: Cioè la musica di Leo.
1: Cioè?
0: Ma perché faccio l'equilibrista?
1: Guarda che secondo me qua vai avanti anche mezz'oretta, un'oretta, così.
0: A correre! Radio Company, snack! Radio Company.

0: con My Body Isn't Ready. 11:25 quasi, buongiorno ancora, state ascoltando Snack. Giulia Pego, Leo e Martino, oggi non solo come al solito vogliamo entrare nelle vostre case, nelle vostre auto, ma oggi soprattutto sotto le vostre lenzuola.
1: O comunque le abitudini che avete in certe situazioni. Infatti vi abbiamo chiesto quale, se ascoltate musica in quei momenti.
0: Ecco.
1: Silenzio oppure musica.
0: Sentiamo,
1: se vi fate
0: intanto,
1: ispirare.
0: Intanto un paio di risposte.
2: Ciao Giuli, ciao Leo,
1: ciao.
2: Sono Emanuele.
1: Ciao.
2: A me piace farlo in silenzio perché mi piace sentire il cicchi cicchi cicchi.
1: No, adesso non andiamo nei dettagli per favore.
0: Ma
1: sono...
0: invece sì, andiamo nei dettagli.
1: Eccolo.
0: Perché questo cicchiccià da dove viene? Da che parte?
1: No, ti prego. Allora, invece c'è chi scrive: mia moglie mette della musica lounge bar,
0: okay,
1: luce soffusa, e subito mi addormento.
0: Eccola.
1: Per me una tecnica serve per riposarmi prima
0: dell'unplug.
1: Ecco, prima di impegnarsi.
0: Allora, c'è da dire che sicuramente la musica lounge bar, luce soffusa, tecnicamente, a parte lui che si addormenta, ti fa entrare un pochino in quel mood, no? Perché ti spogli, perché diventa tutto più,
1: certo,
0: sensuale. Bene, amici e amiche all'ascolto, sembra invece che da studi recenti la musica migliore per durare di più a letto, per non avere l'ansia da prestazione, per fare proprio bada bim e bada bam,
1: sì,
0: sia questa. Allora, studi ufficiali dicono che la musica migliore,
1: sì,
0: sia Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj con questa canzone,
0: con
1: tra
0: questa
1: l'altro,
0: canzone nello specifico, che magari ci sta anche perché ritmo.
1: Ho capito io, però alla fine uno sì, lo so, però se vai a ritmo così dopo un po' sembra il segnale orario, cioè veramente, no? Una persona si alza alle 11.
0: Oppure questa anche. Ecco, questa più
1: Ok, cioè quando lei comincia a fare i suoi
0: io non riesco a capire come una qualsiasi persona a letto,
1: sì,
0: riesca a concentrarsi e a svegliare il proprio animo con questa canzone.
1: No, non lo sappiamo, ma ci sono tante altre canzoni che adesso vi faremo anche, vi diremo,
0: sì,
1: tanti altri autori che succede, ma voi lo fareste così? Non lo so.

0: con Sexual Guarantee qui a Company Snack. Allora, a proposito della musica che ascoltate mentre fate l'amore, diciamolo,
1: sì,
0: c'è un messaggio un po' inquietante.
1: Ci ha lasciati un pochino interdetti. Dice: ciao Snackini, sì, ascolto la musica, non so come la prenderete, ma noi abbiamo sempre Company in sottofondo. Dice, vabbè, a livello 1, eh.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Però con la luce soffusa blu del display sullo stereo.
0: Ah, è per quello. Può essere utile, può essere utile, perché la musica, la nostra musica piace. Però sì, magari se si stanno annoiando un attimo, si ascoltano la gente,
1: io
0: che
1: spero,
0: parla.
1: Io spero che non facciate l'amore a quest'ora, perché se no veramente ti
0: cascano. Ma che ne sai, che ne sai.
2: Dai. Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 8.

0: con Just the Way You Are. 11:42. Signore e signori, secondo voi qual è la canzone migliore per fare all'amore,
1: quella che usate voi, che perché secondo voi insomma, che è quella che vi dà la maggior resa in tutto questo. Sentiamo.
2: A me piace farlo con la cavalcata delle valchirie.
1: La cavalcata delle valchirie con Wagner, così. Sentila, sentila. Beh, di solito è usata alla fine per il successo finale. Non lo so.
0: E no, lui si carica.
1: Si è andata
0: così.
1: Bene.
0: Oppa, sempre di più. Casato. Beh, poi ci però, scrive Davide. Probabilmente tanti uomini scriveranno il bolero di Ravel da 20 minuti a ritmo crescente.
1: Sì, ma tra l'altro.
0: E poi, scusa, aggiunge: la verità durano quanto un jingle.
1: Vabbè, insomma, voglio dire, basta ascoltare un pezzettino. L'idea è almeno l'inizio.
0: Poi gli altri 20 minuti ce la godiamo.
1: Comunque, per quanto riguarda la musica classica, la musica quella più consigliata, o comunque quelli che usano di più, è proprio il bolero di Ravel.
0: Vedi?
1: Sai perché? Perché è lo stesso tema ripetuto. Ecco. Cambia solo il ritmo, un po' noia, però ci sta.
0: Beh. Sì, diciamo che
1: basta questa cosa.
0: No, sono un po' interdetta perché non riesco a fermare la mia immaginazione che si immagina adesso i nostri ascoltatori con questa cosa sotto.
1: No, beh, il bolero di Ravel vedi che gli dai col petto.
0: Sì, ho capito.
1: Comunque
0: però,
1: ci sono dei consigli.
0: Questa è tragica quando non ce la fai.
1: Tutto fu il re minore, è un po' minore, ecco.
0: Questa è quando proprio ci hai provato ma non ha funzionato.
1: No, ma poi parte.
0: Comunque ci sono tutta una serie di caratteristiche che la musica dovrebbe avere, sì, per far sì che effettivamente il rapporto migliori.
1: Allora, soprattutto se usate una playlist e non un brano che dura per 60 anni. Ma per esempio, bisogna evitare il silenzio improvviso tra un brano e l'altro.
0: O la pubblicità, magari non avete Spotify Premium. Passa a Spotify Premium, 30 minuti senza pubblicità, solo per te, Tulie, che cazzo, c'era proprio il momento.
1: Oppure non bisogna scegliere dei pezzi che cambino volume in modo troppo drastico, tipo di la cosa del genere, insomma troppo da cambio. Però la musica deve restare comunque un sottofondo avvolgente, non deve coprire quelli che sono
0: le
1: ok,
0: vabbè. Se volete ci confrontiamo, comunque continuiamo al 3332688688.

0: con Amica. Allora, ispirazioni da parte vostra, suggerimenti per scegliere la musica durante la fare l'amore.
1: Quindi tu hai deciso che prenderai con i consigli.
0: Perché no?
1: Ok, sentiamo.
2: A me andrebbe bene qualsiasi canzone, ecco. Bastasse che me lo facesse fare.
1: Ciao. Sei sicuro?
0: Ecco.
1: Qualsiasi canzone.
0: Questa ci sta, voglio dire.
1: Però una mela poco più non è che mi accende proprio il desiderio. Ma sì, guarda lì, due mele poco più.
0: Vabbè,
1: non
0: dai, è un'ispirazione per una solitaria. Ecco, diciamo così. Andiamo
1: poi,
0: avanti.
1: Beh, oddio, se ti ispiri col pupo, vabbè. Poi chi c'è?
3: Allora, ragazzi, per me Tiro Mancino sottofondo tutta la vita. Al massimo quando c'è bisogno di più enfasi.
1: Allora, io adesso
3: Dance anni 90.
1: Oppure Dance anni 90. Beh, la Dance anni 90
0: no.
1: Lì, Tiro Mancino,
0: sì,
1: so che lei
0: sì,
1: si è
0: sì,
1: infogliato lo sguardo.
0: È testata, ve lo dico.
4: Roberto Vicenza. Allora, ciao. A questo punto mettiamoci una bella intro degli XXX in loop.
1: Guarda che non ti serve metterla in loop, secondo me. I primi minutini, cioè, non è che vai avanti.
0: No, in realtà su YouTube si trova la long version.
1: Nel caso tu fossi lo Stallone.
0: 7 minuti più che sufficienti.
5: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Ciao ragazzi, per me può esserci qualsiasi musica in quei momenti, perché quando sono presa da quel momento la musica non la sento nemmeno.
1: Musica la fai tu, amica. Un bacione a te. Ed effettivamente c'era anche chi diceva, alla fine quando uno stallone è un vero stallone non c'è bisogno di musica.
2: Sì, certo, ce l'abbiamo.
1: E comunque, a proposito di stallone, c'è chi ci ha scritto: quando c'è la serata giusta io metto la colonna sonora di Rocky 4.
2: Che è questa?
1: Eh sì, Rocky 4 sono i Survivor.

0: sotto l'accappatoio non c'è niente.
1: Sì.
0: Se non lui.
1: Se no anche un
0: pronto pa- per no, il match. Vabbè,
1: ma ci sta anche un pantaloncino sportivo, dai. Guarda.
0: Guarda che carica!
1: Ora si toglie l'accappatoio.
0: Via tutto!

0: ovviamente è tutta storia.
1: Secondo me è un'esperienza da provare. 12 da qualche minuto, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola De Muro.
4: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo il mondo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
3: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati.

0: abbiamo un senso di unità.
1: Ma certo.
0: Gli altri no, pensano sempre solo a se stessi.
1: Igor, lo amiamo. Comunque, se volete, sull'account ufficiale di Radio Company, sui social, è uscita la presentazione del palinsesto
0: nuovo, tra
1: della
0: l'altro
1: vostra soap opera preferita.
0: Esatto, nuovo palinsesto di Company, un sacco di cambiamenti, quindi mi raccomando.
1: Cambia niente, uguale, però
0: che
1: va bene.
0: Dici,
1: squadra che vince non si cambia, dai.
0: Bravo, squadra che molla non si molla. Allora, metti caso che è dall'altra parte. Due ore da passare insieme fino alle 16, 333-2688-688, ormai le coordinate le conoscete davvero bene, però noi siamo qui per ripetere sempre solo le stesse cose.
1: E comp'anniversario, argomento che ancora non abbiamo deciso, ma sarà una questione dell'ultimo secondo.
0: Tutto.
1: E intanto però iniziamo con Dance Dance Dance.

0: Ancora buon pomeriggio, le 14:11. Siamo pronti per incominciare in questo giovedì, appunto. Siamo pronti anche per raccontarvi delle cose, perché ci sono cose da raccontarvi. Ad esempio, ieri sono tornato al cinema dopo molto molto tempo e sono andato a vedere, pensate bene, per il 20° anniversario il cartone animato, il film animato di Cars. Bellissimo,
1: allora,
0: ragazzi,
1: sì, è
0: che
1: carino,
0: bello
1: però,
0: essere tornati. No, vabbè, niente, essere tornati indietro. Tra l'altro posso dire, la sala, pensavo di trovare un botto di bambini e non era, cioè in realtà no, gente della mia età.
1: Siamo noi,
0: siamo
1: che abbiamo
0: noi.
1: Visto Cars e che adesso
0: ho capito, però magari un bambino dice, sai, questa cosa di Cars,
1: ma no,
0: non lo so,
1: se non fa 6-7 Cars non si va a vedere.
0: Però veramente bello, è stato figo tornare indietro nel tempo, tra virgolette. E tra l'altro hanno anche annunciato che ritornerà al cinema Shrek 1 per i suoi 25 anni.
1: Pensavo si fossero messi a fare un altro capitolo di Cars.
0: No, però un altro capitolo di Shrek, quello sì.

0: sa che uscirà a breve Shrek.
1: Mi hai ricordato un piccolo trauma.
0: Shrek 5
1: grazie.
0: Mi pare, esatto.
1: È l'uno il più bello, basta.
0: No, l'uno,
1: resto...
0: il 2 si salva anche molto molto, no, è molto molto divertente.
1: Hanno fatto il gatto con gli stivali, poi faranno Ciuchino.
0: Sì, beh, non vedo l'ora, il film su Ciuchino, l'unica persona che davvero, l'unico personaggio di cui ci interessa davvero per quanto sì. riguarda la saga di Shrek.
1: Perché è un po' un asino come noi.
0: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: La new mix Beyoncé con Single Ladies va a chiudere appunto il trittico, poco prima invece i Train con Hey Soul Sister, mentre all'inizio proprio Estelle con No Substitute Love. Ancora buon pomeriggio amici, 14:29, abbiamo finalmente il nostro momento preferito in assoluto che è il...
1: Non riesco a dirlo.
2: Comp'anniversario.
1: Allora, abbiamo fatto 18 telefonate anche oggi, sì. Una sola persona ha risposto, quindi abbiamo un posto vacante, un posto libero lì che potrebbe essere riempito, ma anche no.
0: E a noi piace riempire le cose, quindi 333-2688-688, no. Questo numero ci potete mandare tutti i dati della persona da chiamare, il motivo della ricorrenza e poi al resto ci pensiamo noi.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, siamo nati per fare
0: per pensare,
1: questo,
0: per pensare, purtroppo.
1: E se volete portarvi avanti già da domani fino alla morte dei tempi, basta andare sul sito radiocompany.com, sezione anniversario, va compilato il form.
0: Bravo.
1: Mi raccomando, insomma, il numero di telefono che sia giusto, numero
0: uno. Può capitare ogni tanto di sbagliare,
1: molte volte succede che sbagliate il numero di telefono e che questa persona sia una di quelle persone che esce di casa con il telefono.
0: Questo cercate di assicurarvi che
1: molti lo lasciano a casa.
0: Non esco oggi senza telefono,
1: cos'è il telefono?
0: Non posso essere rintracciabile, chi se ne frega, vengo trovato. Così, comunque dai, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
12: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
11: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
12: Più attenzione, più interazione, più risultati.
11: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: 35 amici, ancora buon pomeriggio. State ascoltando i Pischelli, siamo nel pieno praticamente. Abbiamo appena cominciato con il comp'anniversario. Prima telefonata, pieno. Se non sbaglio, dovrebbe esserci Elvi dall'altra
1: ciao,
0: parte.
1: Elvi.
0: Ciao Elvi, benvenuto.
2: Ciao.
0: Scusate,
1: ciao, come va Elvi?
2: Bene.
1: Allora, Elvi, hai detto di essere un grande ascoltatore dei Pischelli, vero?
2: Esattamente, siete sempre con me in
1: macchina. Facciamo entrare la base quiz. Perfetto, adesso facciamo il test di verifica per
0: un po'
1: capire
0: di domande.
1: Se una sola. Per capire se effettivamente tu sei un vero ascoltatore dei Pischelli. Dal lontano febbraio 2026. Dal lontano febbraio 2026 c'è una parola che quando viene nominata o letta da noi due ci porta a una risata incontrollabile.
0: Non lo sa, okay? Non lo può sapere.
1: Qual è questa parola?
2: Ma mi metti in imbarazzo, non lo so.
1: Ti do tre opzioni.
2: Dimmi, meglio.
0: Allora aspetta.
1: A è cacca. B è cavallo. C è moscato.
2: Ma penso sia la prima.
0: La cacca?
1: No. Dai,
0: peccato,
1: butta
0: dai,
1: giù adesso.
0: Dai,
1: ragazzi.
0: Vabbè, peccato.
1: No,
0: dai.
1: Perché era moscato comunque.
0: esatto, moscato. Hai ragione, dai, a parte gli scherzi. Dai, allora, senti Elvi, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che cosa succede?
2: Beh, il mio compleanno.
1: Auguri!
0: Ciao, auguri. Auguri di buon compleanno da parte di Radio Coppa e da parte anche dei Pischelli. C'è un bellissimo messaggio per te che recita in questo modo:
1: buon compleanno, Elvi. Ricorda che la vita è come la tua bici da strada. Per mantenere l'equilibrio devi continuare a spingere sui pedali. A 57 anni sei praticamente un modello da corsa vintage d'alta gamma. Telaio perfetto, tieni la strada come nessun altro. Hai una grinta che lascia tutti a ruota. Tantissimi auguri, ti vogliamo bene. Firmato Mara e Giulia.
0: Mamma mia, ma che cosa fai?
2: Bellissimo.
0: Ma Elvi, ma cosa, sei indistruttibile, che è?
1: È indistruttibile per un motivo.
2: magari.
1: Se lo percepite dall'accento, è un friulano lui.
0: Friulano.
2: Perfetto, doc.
1: Di dove nello specifico?
2: Ma la provincia di Udine, un paesetto che si chiama San Giovanni Manzano, anzi. Adesso mi sono trasferito a Manzano.
0: Che bello dare spazio a queste piccole comunità.
1: Ma che
0: radio.
1: Piccole comunità, sono in tantissime.
2: Insomma, siamo i 6.000 più o meno.
0: Arrivato lo stato di Manzano. Sì. Allora, dai, a parte gli scherzi, e salutiamo tutti gli amici e le amiche di Manzano. Tanti auguri, Elvi, festeggia per bene e saluta anche le persone
2: grazie
0: con cui insomma
2: mille,
0: festeggerai.
2: Grazie. Una bellissima sorpresa, grazie.
0: Figurati.
1: Ciao.

0: Benson Boone e la sua Mystical Magical, seconda chiamata del comp'anniversario che...
1: è volata, non avverrà, sì. Però in ogni caso ci sono delle piccole curiosità. Per esempio, vai. Per esempio, 5 città perdute che si dice esistano ancora oggi.
0: Ma se sono perdute come... come
1: perdute
0: fa?
1: Secondo la gente, secondo le persone, però in realtà qualcuno ancora sostiene
0: Maps
1: che c'è.
0: Maps le
1: fa vedere. Allora, 5 città ovviamente che fanno parte dei miti. Per esempio, Eldorado, la città d'oro, quindi nascosta nelle profondità dell'Amazzonia, ricoperta d'oro e di ricchezze inimmaginabili. I conquistadores e spagnoli la cercarono senza sosta e tra l'altro morirono nel tentativo.
0: Non l'hanno ancora trovata.
1: Con la maledizione di Montezuma.
0: Montezuma?
1: Sì, praticamente diarrea, quelle robe lì. Praticamente sì. Morirono in quel modo.
0: Bene, poi?
1: Poi, Shambhala, il regno nascosto dell'Himalaya, un paradiso leggendario popolato da esseri illuminati. Mm-hmm. Alcuni credono, pensate un po', sì, che esista in un'altra dimensione, accessibile solo a chi è puro d'animo. Quindi ovviamente noi i primi a essere fatti fuori.
0: Devono smetterla di drogarsi quelli
1: poi,
0: che scrivono queste cose.
1: Ovviamente
0: comunque.
1: Atlantide, quindi la superpotenza sommersa, si dice che fosse una civiltà avanzata, inghiottita dal mare dall'oggi al domani. Platone sosteneva che fosse esistita 9000 anni prima di lui.
0: Addirittura.
1: Poi andiamo con le ultime due.
0: Dai, che
1: Zerzura, l'oasi del Sahara, una città bianca che secondo quanto si dice giace nascosta nel cuore del deserto. Testi antichi descrivono tesori, creature misteriose e una tribù perduta che ancora la custodisce.
0: No, ma abbiamo 8 miliardi di intelligenze artificiali, non riusciamo a capire dove sono queste
1: Thule,
0: città.
1: La terra ghiacciata oltre il nord. Esploratori dell'antica Grecia la cercarono ai confini della terra. Si dice che sia una porta d'accesso a forme di intelligenza aliene o divinità antiche. Io ci aggiungo
0: camera nostra.
1: Io ci aggiungo un'altra città che in realtà esiste, il regno di Wakanda. E per gli appassionati della Marvel, il regno di Wakanda è tipo una città che si trova, diciamo, nel cuore dell'Africa ed è un super mega avanzata, da dove poi c'è proprio l'adamantio, il vibranio, il metallo.
0: Ma perché
1: con cui
0: non l'abbiamo
1: fatto...
0: trovate ancora?
1: Perché il regno di Wakanda è della Marvel. È una cavolata. Sì.
0: Beh, la cosa seria che manca alla numero 6 è Albero Bello, che non è mai esistito.
1: Albero Bello esiste, ragazzi. Tra l'altro, potete entrare tranquillamente perché l'accesso è gratuito.
0: No, non c'è niente.
1: Ma non è vero.

0: più.
1: Noemi, con Tu cosa fai questa sera su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Company anniversario che ovviamente tornerà domani, ma intanto tra poco ci sarà ovviamente il momento, il vostro momento, dove sì. sarete, come dicono i bravi speaker, dove sarete i protagonisti.
2: Sì, circa, circa. Sì. Cioè, oggi in teoria dovremmo parlare di una cosa davvero fichissima.
1: No, anche fighe, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Però qual tra è? Poco, qual è? Bella domanda, però non sai che a me non piace svelare queste cose. Ah. Quindi lo scopriremo davvero tra
2: tutti
1: poco.
2: Tutti insieme, anche noi.
3: Ora

0: notizia?
1: No, abbiamo, abbiamo un argomento per dopo.
0: Bene, bene, amici miei. Quindi dai, 3332-688-688. Tra poco avremo bisogno di voi, ma intanto...
1: sono quasi le 15:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Radio Company. Let's go.

0: Ace Persuades su Company, le 15:05. Amici, ancora buon pomeriggio in questo giovedì 24 di settembre. Joe e Chicco fino alle 16 insieme, ovviamente. E adesso abbiamo bisogno di voi. Quindi, di che cosa si abla?
1: Allora, ritorniamo un pochino indietro nel tempo. Cancelliamo quella scatola nera che ci portiamo dietro per tutto il giorno, che è il nostro telefono, computer, tecnologia. Ritorniamo alla nostra cara e bella infanzia e adolescenza. E oggi parliamo di tutte quelle cose inutili, senza senso, che facevamo per ingannare il tempo.
0: Allora, diciamo che purtroppo abbiamo perso la capacità di annoiarci.
1: Sì,
0: abbiamo
1: è dalla noia che nascono grandi invenzioni.
0: Idee. Esatto, infatti diventiamo molto più stupidi. E questo non è un'offesa, è una cosa che diciamo anche letteralmente a noi stessi. Sì. Annoiarsi fa bene, soprattutto per i bambini, perché è proprio dalla noia, come hai detto tu poco fa, che molte volte si inventa delle cose.
1: Trip
0: proprio
1: mentali.
0: Quindi, quali erano quelle azioni, che quei modi, appunto, quelle cose che si facevano per ingannare il tempo mentre ci si annoiava?
1: Tipo, sei in corriera, immaginiamo, sei in corriera e lo zaino sulle ginocchia, no? Guardi fuori, ti sei stufato di guardare fuori. Okay. Che cosa facevamo noi?
0: Che
1: L'accetto dello zaino lo avvolgevi su se stesso tutto fino in cima.
0: Ah,
1: no?
0: Sì, è vero.
1: E poi ripartivi.
0: Allora, in classe, per esempio, la gomma, prendevi la matita e iniziavi ad ammazzare, ad accoltellare praticamente la gomma, creando quei crateri sulla gomma.
1: Oppure io sporcavo la gomma e poi con la forbice, piano piano, tentavo di ripulirla e di riportarla al colore naturale.
0: Oppure, sempre a scuola, magari con la penna, non dovevi prendere appunti e iniziavi a fare degli scarabocchi.
1: Vero.
0: Tipo disegnavi triangoli, quadrati,
1: piselli. Ogni tanto capitava.
0: I piselli non li disegnavo.
1: No, cioè, nemmeno io, però
0: ero abbastanza tranquillo da quel punto di vista. Però posso dire, io chi sono io per giudicare le tue abitudini da ragazzo adolescente?
1: Io no, ma altri.
0: Vabbè, non serve che dici io no, io no. Sì, fatalità degli amici, sì.
1: Perché dovrai disegnare dei
0: Oppure, che cavolo ne so, andavi a fare la spesa e ad un certo punto portavi i sacchi della

0: amore.
1: Medusa e James Carter con Bad Memories qui su Radio Company. 15:10, Memories, proprio ricordi.
2: Bravo.
1: Ritorniamo indietro nel tempo. Non c'è il telefono. Come ammazzavamo il tempo in modo inutile molte volte?
2: Esatto, cose che facevate da ragazzi, da adolescenti, sì. Insomma, giusto per non annoiarvi, iniziavate magari a giocare o con quello che avevate lì in quel momento per farvi passare il tempo. È chiaro che la scuola, forse per molti, è il primo luogo in cui tutto questo avviene. Per esempio, che ne so, ammazzare, come abbiamo detto, la gomma, quindi creare i crateri con la matita, oppure altre cose che si facevano.
1: Cerbottane.
2: Non facevo le cerbottane.
1: Sì, cerbottane,
2: Ah, quello che le manco. No, beh, io
1: si
2: no.
1: Si chiama cerbottana, togli il coso, la penna e sputi in giro.
2: No, io non sputavo, io ero molto più tranquillo a scuola, devo essere sincero. Abbiamo
1: che
2: un vocale.
1: Triste.
2: Sentiamo.
3: Ciao, io sono Deborah da Codroipo.
2: Ciao,
3: Deborah. E sai una cosa che mi è venuta in mente appena avete accennato a queste cose qua?
2: Codroipo?
3: Mi ricordo che facevamo con la colla Vinavil tipo bianca e lo strato sulla mano praticamente molto fino, in modo che venisse via praticamente tutta la forma del palmo.
1: L'impronta digitale quasi.
3: Trasparente. Non so perché, comunque era un divertimento.
2: Poi ti spellavi, ti piaceva questa cosa di spellarti.
1: Lei
2: no?
1: dice giusto, non so perché. Sono tutte quelle cose che facevamo per ammazzare il tempo, ma non avevano un obiettivo
2: concreto. Non deve esserci un senso. Semplicemente non sapevamo che cosa fare. E voi dall'altra parte sicuramente più di noi, perché magari noi qualche distrazione poi nel corso del tempo inevitabilmente è arrivata. Quindi quelle cose che non necessariamente devono avere un senso, ma magari le facevate soltanto perché vi andava di farle.
1: E le partitelle di calcio fatte con una palla di stagnola,
2: oppure
1: con la stagnola, però
2: oppure al posto dei pali usavi gli zaini, usavi
1: anche,
2: per esempio, le felpe o le persone. Tu rimani qui, devi fare il palo.
1: Dov'è immobile?
2: Allora, anche se ti arriva la pallonata in faccia, la devi prendere per forza. Dai, 333-2688-688, quelle cose che facevate da ragazzi per evitare di annoiarvi senza telefono, e non devono avere per forza un senso,
1: inutili.
2: Ma devono essere cose totalmente inutili che però voi facevate proprio per cercare di passare un po' il tempo.

0: parlando di tutti quei passatempi sì. che diciamo facevamo da piccoli, da adolescenti, per ammazzare il tempo mentre stavamo aspettando qualcosa, che sia vabbè a scuola,
1: certo,
0: era per
1: assolutamente
0: corriera, mentre facevamo la spesa, i pomeriggi passati senza tecnologia.
1: Sottolineiamo proprio questa cosa qui, le cose che facevamo non dovevano avere per forza un senso, anzi molto no. probabilmente un senso nella maggior parte dei casi non ce l'avevano affatto, no, no? Come diceva Vasco Rossi, un senso non c'era. Allora abbiamo un messaggio vocale, senti qui.
2: Vai. Ciao company.
1: Ciao
2: Fischelli.
1: Sì.
2: Io per annoiare il tempo all'epoca
1: per ingannare.
2: Mi mettevo le mollette sulle dita, sì. su tutte le dita, e facevo finta di avere le unghie lunghe.
3: Vedi.
2: Questo quando che non sapevo cosa fare, andavo a prendermi il cestino delle mollette, me le mettevo e andavo in giro in casa con queste mollette, mi perdevo tempo, le mettevo, le cambiavo il colore.
0: Con le dita blu.
1: Okay.
2: Questo. Non si, come la ragazza di prima, non si sa perché.
1: Vabbè, Chicco lo faceva con i capezzoli, Chicco, mettevi le mollette sui capezzoli.
0: Non erano i capezzoli.
1: Per imitare i piercing. Beh,
0: non
1: oppure,
0: erano i capezzoli.
1: Raga, vabbè, altra roba che si faceva per imitare la sigaretta. Prendevi la matita, la penna e facevi finta di anche è un'altra
0: cosa. E salutiamo
1: cosa che
0: la
1: si
0: mia
1: faceva.
0: Operazione in bocca a 3 anni.
1: Immaginavo proprio perché. Oppure.
0: Poi c'era chi giocava a calcio con carta di giornale arrotolata con scotch marrone. Non avevi un pallone a portata di mano? Trovavi un modo.
1: Si faceva una volta, mi ricordo, a casa dei miei nonni, non volevano comprarci un pallone, non ho mai capito il motivo, perché forse
0: hai giocato con la nonna.
1: No, in realtà cosa facevano? Mio nonno ha recuperato delle calze vecchie che non usava più e ha creato una sorta di palla, diciamo, molto di tessuto alla fine dei conti.
0: La palla e la palla volava via.
1: La palla volava via, no, in realtà la usavamo semplicemente per giocare proprio a basket. Mi ricordo che mio nonno
0: come rimbalza una palla di
1: appunto non rimbalza, alla fine soltanto aveva preso una vaschetta, no, quelle tipo da bucato, l'aveva bucata creando una sorta di canestro e quindi in maniera molto molto artigianale giocava a basket a casa sua.
0: Mi verrebbe da dire
1: grazie nonno.
0: Indovina la città. Giù
1: a Taranto, sì, facevo queste cose a Taranto.
0: Con le
1: vaginelle,
0: figurati.
1: Poi cosa abbiamo?
0: Poi giocare a nascondino di notte dopo un paio di birre.
1: Questo è un gioco che si faceva a quanti anni, scusa?
0: Non lo so, guardi e ladri ubriachi, però deve essere carino in
1: molto
0: mezzo
1: carino.
0: Al bosco.
1: Poi abbiamo anche qualcuno che scrive, Rosalinda, ciao, io e le mie cugine andavamo a fare la spesa con le cose più care e poi da brave bambine svuotavamo il carrello poco prima di uscire. Linda, Stefania, le cugine, Stefania e Valentina, tra l'altro saluti da Palermo. Ciao Palermo, quanto sempre
0: era...
1: bello.
0: Sì, l'app fa questo. Questi miracoli.
1: L'app.
0: L'applicazione.
1: Quale applicazione?
0: Ascoltano da Palermo grazie all'app.
1: Ah, scusami.
0: Ho fatto il disegno.
1: Vabbè, pensavo stessi, ma no, ok, no. Grazie.
0: Va bene, 3332688688, tutti quei passatempo completamente inutili,
1: sì?
0: No sense, che facevamo per ammazzare il tempo.

0: vocali, cose che facevate per ingannare il tempo, per evitare di annoiarvi quando sicuramente il telefono non c'era.
1: Ciao, allora, quando ero piccola sotto Natale in macchina per passare il tempo contavo gli alberi di Natale, che ovviamente bello, nel periodo natalizio.
0: Bello.
1: E negli altri momenti, negli altri periodi dell'anno, finché andavo, facevo un viaggio, io e mia sorella facevamo a gara di quale chi indovinava più province dalla targa della macchina.
0: Certo, anche
1: sapete
0: adesso
1: che una volta nelle targhe c'era sempre la sigla della provincia,
0: sì,
1: e quindi si cercava di indovinare da dove arrivava la macchina.
0: Adesso quando sei in autostrada lo fai soprattutto con diciamo la provenienza dal paese,
2: l'estero,
0: quindi l'estero, quindi per esempio Spagna, HR, Olanda, HR, quelle robe lì. Poi
2: il Grand Prix, chiamato così,
0: ho
2: Grand
0: pensato
2: Prix
0: la stessa cosa,
2: delle goccioline quando pioveva,
0: mamma mia,
2: puntavi la gocciolina e la prima che arrivava giù vinceva.
0: Oppure quando si era sempre in autostrada e magari ti stavi annoiando, io immagina, no, non aprivo la portiera. Ogni tanto provavo a farla, ma mio papà è molto, diciamo, bloccava tutto. Mi immaginavo mio papà fare una gara. E quindi quando superava in terza corsia dicevo: sì, papà, guarda, guarda. E io salutavo la gente e dicevo: loser.
2: E lui senza mani.
0: Senza mani. Così.
2: C'è un messaggio abbastanza così, che dice: io con mio cugino facevamo sul pavimento una striscia con l'alcol, quello rosa.
0: No,
2: e poi davamo
0: fuoco.
2: La fiamma seguiva solo la striscia dell'alcol, per fortuna. Se ci penso ora, avremmo potuto fare molti danni.
0: Sai quello ti dicevo, che prima a scuola ero un ragazzo piuttosto tranquillo?
2: Sì.
0: Cosa facevo col bianchetto?
2: Oh, beh, cioè, infiammabile.
0: Sì, lo infiammavo.
2: Sui banchi.
0: Per terra.
2: I soldi nostri.
0: Per terra, ogni tanto.
2: Le piastrelle nostre.
0: Per terra, ogni tanto andavo al professore e dicevo: professore, metti la mano qui un attimo. No, non è vero. Dai, 3332688688, cose che facevate per ingannare il tempo, per evitare di annoiarvi. Cose che un senso non devono averle. Cioè, un senso questa cosa che facevate non doveva averlo per forza.
2: Deve essere
0: una... Sì, ce la faccio oggi, che veramente è dura. Cose che facevate soltanto per evitare di annoiarvi.

0: Califa con Girl Next Door su Radio Company. Ancora passatempi incredibili per ammazzare proprio il tempo in modo inutile, senza tecnologia.
1: Allora, molto velocemente, ciao Pischelli, sono Irina. Da bambino, da bambina, scusate, io e mia la mia compagna.
0: Compagnia.
1: Ah, compagnia, scusami, sì, ok. La mia compagnia, facevamo la caccia alle tarantole, ai ragni.
0: Non state bene proprio per
1: questo
0: te.
1: Non era proprio un gioco per annoiare il tempo. Questo è tipo
0: Spider-Man.
1: Un gioco per... Ho voglia di rischiare la vita, sì, oggi. Sì, morire. Esatto. Praticamente che cosa facevamo? Legavamo il pongo, ok, ad un filo. E poi facevamo scendere nel buco che scavavamo per terra, facevamo scendere il ragno che di conseguenza attaccava il pongo. Deduco si attaccasse poi effettivamente al pongo, perché è una sostanza appiccicosa, per esempio. E chi prendeva il ragno più grande era il più fico. Questo messaggio l'ho tradotto, perché non è molto semplice, e l'ho un po' rivisitato.
0: Ma
1: quindi
0: si
1: scusatemi.
0: Può giocare con le tarantole?
1: Ma soprattutto... Ma perché una tarantola dovrebbe avvicinarsi al pongo?
0: Perché è appiccicoso, forse.
1: Vabbè, ma chi se ne frega? Non è che un ragno dice: il pongo, che figata, la mia più grande passione.
0: Magari, cioè, è un ragno baby.
1: Dai, tra poco ritorniamo con altri passatempi.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: detto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Tasty Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, Tasty Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: attesa dell'album, che sarà forse molto strano.
1: E dei live anche, assolutamente, che non vediamo l'ora di ai quali non vediamo l'ora di assistere. Per esempio, Nicola, parlando di passatempi, cose che facevamo per ingannare proprio il tempo, per evitare di annoiarci, Nicola scrive: vogliamo parlare di quando ad esempio si contavano gli alberi di Natale di sera a dicembre barra gennaio? Che ricordi? È una cosa che facevano in tantissimi, per esempio io no.
0: Ma gli alberi di Natale all'esterno delle case,
1: all'esterno delle case. Forse sai che molti hanno l'abitudine di metterlo soprattutto in terrazzo, per chi ha il terrazzo. Per esempio, per me è una cosa inconcepibile. Per me l'albero è bello da vedere dentro casa, in salotto. Però ognuno ha i propri gusti, ha le proprie passioni. Che ti devo dire?
0: Il mio unico albero di Natale è il Grinch appoggiato sul cosco, che è ancora lì, tra l'altro.
1: No, tu hai un dei lacci di una scarpa, e sono lacci rossi, e un ramo che è raccolto per terra. Buon Natale.
0: No, il mio albero di Natale è la tua lampada a forma di cactus.
1: Te l'ho regalato. Ah sì, molto bello, te l'ho regalato.
0: Ti ricordi anche
1: quello? No, te l'ho regalato, è stato il primo regalo che ti ho fatto.
0: Ho un piccolo Grinch che è rimasto lì perché Natale sta arrivando. E
1: di conseguenza
0: non serve toglierlo.
1: Ti sei già preparato. Ah, sì. Dai, amici, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688 senza telefono. Quando eravate ragazzi, che cosa facevate per ingannare il tempo? Non doveva avere un senso quello che facevate, ma lo facevate soltanto perché, insomma, quello è la prima cosa che è venuta in mente da fare. Tutto qui.

0: Company. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi.
1: È stato davvero molto bello e adesso potremo fare anche noi in pubblicità qualcosa di inutile per ammazzare il tempo senza telefonino.
0: Ben detto.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: davvero la vivono appieno la vita. I brutti ma simpatici, a tra poco. Sì, tra poco loro. Noi domani.
1: Vai a dormire oggi.
2: Fiscali di Radio Company.
1: Questa gente che vive di notte e poi si riduce così.
3: Radio Company Time.
4: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa. È impossibile da fare.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Steps qui a Radio Company, quindi primo disco di una nuova puntata, quella del giovedì di Brutti ma Simpatici. A proposito di Baby Steps,
1: dica.
0: Quanto avevi quando hai cominciato a camminare?
1: Ma perché dovrei ricordarmi una cosa così?
0: Non te l'ha mai detto la Paola?
1: Ma non lo so, non so niente di
0: quando vai a trovare tua
1: potrebbe
0: mamma.
1: Potrebbe anche essere che io sia stato adottato,
0: non me ne stupirei.
1: Cioè,
0: però
1: no, adesso mi hanno adottato. Sai che barzelletta che c'è, sai, ti hanno adottato, eccetera. Sì,
0: no,
1: e via.
0: Che barzelletta.
1: Vabbè, dai, te la racconto dopo.
0: Non si può raccontare alla radio?
1: No, non lo so. Sì, in realtà sì.
0: Vabbè, mettiamo la sigla, intanto decidiamo.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
0: No, perché a me piace raccontare le barzellette alla radio, anche se non fanno ridere. Tipo quella famosa, cioè il mio cavallo di battaglia, quella del ciclope, no? Te la sai, la famosa barzelletta del ciclope?
1: Sì.
0: No. Va bene, la racconto un'altra volta, che adesso abbia la barzelletta del bambino adottato.
1: No.
0: La racconti o no?
1: No, vabbè, dai, devo.
0: Vedi che lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Sì,
0: a lui imbarazza tantissimo.
1: Sì,
0: e in questo caso, il lui, cari amici ascoltatori, ma soprattutto amiche ascoltatrici, è Pietro.
3: Esatto, sono io. Ciao,
0: grande esperto di organo riproduttivo femminile che è con voi.
1: Cosa
0: insieme a me
1: dicendo?
0: Tutti i giorni tra le 16 e le 18.
1: Molto bene, poi c'è anche Stefano Ferrari.
0: Esatto, che sono io. E poi c'è Jimbo
1: alla parte tecnica. Brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.
1: Cominciamo che siamo in ritardo.

0: La new disco di Kungs, Clap Your Hands. Mentre ascoltavate, ci sono altri, ce ne sarebbero altri 20-25 di amici fuori dalla porta stasera, però sentiamo l'esperienza di qualcuno che l'ha vissuta sulla propria pelle.
1: Ciao company, io volevo dire che mio figlio è venuto dalla Moldavia a 13 anni, non sapeva una parola in italiano, sì. Ha fatto 2 anni di medie. I primi 6 mesi lui era messo nell'ultimo banco che guardava, osservava, però gli altri bambini andavano avanti tranquilli col loro programma. E nel secondo anno, cioè dall'ultimo dell'anno fino a fine della scuola, lui ha iniziato a parlare. L'anno dopo ha fatto pure gli esami di terza media. E voglio dire un grazie a tutti i bambini, perché non ho mai subito nessun tipo di razzismo, di bullismo, di nessun tipo. Sì. E voglio dire, si può fare, non c'è bisogno di fare tutte queste storie. Ciao, buona serata.
0: Grazie anche per la tua testimonianza. Siamo arrivati in chiusura dell'argomento di stasera. Domani ritorniamo con qualcos'altro. Grazie per tutti quelli che hanno partecipato, quelli che non siamo riusciti oggi, magari parteciperanno domani, ma torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista. Sarà il momento Happy Vibes.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si chiama Dedica, il nuovo lavoro di Ernia che abbiamo sentito nella nostra serata all'interno di Tutti in Lista. Ancora una volta una buona serata in questo 24 di settembre 2026. Siete su Radio Company insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini. Sta per arrivare il momento dell'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Vi facciamo sentire un piccolo assaggio di tre canzoni e di queste canzoni dovete dirci se volete il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quindi 333-2688-688, noi come sempre andiamo a sommare le preferenze, quindi c'è qualcuno che magari predilige una canzone rispetto all'altra e se la vostra non viene scelta che ci possiamo fare? Pezzo A di stasera, gli ABBA nella versione originale, Gimme Gimme Gimme. Pezzo B abbiamo Dakar e Greensword con Stereo.

che ritorna in questa serata come pezzo C, quindi gli ABBA versione originale oppure Dakar e Greens come pezzo B o Muse pezzo C, lo scegliete, avete il tempo di una canzone, c'è Jubel con Ocean House.

0: testa stasera, cioè non me lo aspettavo, perché per un punto lo diciamo, così capite anche insomma come sono gli equilibri del nostro Happy Vibes, perché magari non sapere le preferenze. Vi dico che per un punto di preferenza hanno vinto gli ABBA con Gimme Gimme Gimme, che magari può ritenere scontato, però subito dietro c'erano i Muse, cioè se ci fosse stato un punto in più erano a pari merito e là dovevamo lanciare i dadi. Adesso abbiamo Annalisa con Madame Amica in arrivo, la nuova traccia, la new track.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti, è diventato così, ci vorrebbe un'amica, ci vorrebbe un amico, andiamo avanti con questa, vabbè, Annalisa insieme a Madame con Amica, la nuova traccia di stasera all'interno di Tutte in Lista, mentre noi siamo già pronti con l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri con parametri e casistiche diversi tra primaria e secondarie di primo e secondo grado. Un minore sarà allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Vietato l'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1000 euro. Approvato anche lo stop del blocco dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e prenderà di mira Italia, Francia e Spagna, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il giornale riferisce che la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Il ministro Crosetto però non conferma e invita ad evitare allarmismi. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot!
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su Strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

Sentite, insomma, uno dei successi di questa estate 2026. Buonasera, benvenuti. Siete all'interno di Tutti in Lista insieme a me, Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini, dove stiamo per sentire l'effetto di stasera. Sapete già che quando arriva questa musica qui, come i primati dinanzi al monolite, noi abbiamo la stessa espressione. Cioè, cos'è l'effetto? L'effetto, per chi non lo sapesse e per quelli che non sono molto social, è quello con cui uno si intrattiene quando è magari, che so, in sala d'attesa, quando sta per entrare al dentista, oppure quando è all'aeroporto e aspetta l'aereo e si mette là a giocare, con degli effetti che danno delle risposte generali. E noi diamo queste risposte generiche, magari sulla vostra personalità oppure sul futuro, giocando. Voi ci date dei piccoli elementi, noi vi diamo una risposta al 333 2688 688, se volete conoscere il vostro mese di ottobre come andrà e grazie a che cosa. Grazie all'estrazione di due carte dal mazzo da poker, perché abbiamo trovato sto gioco qua stavolta, quindi grazie a due carte pescate dal mazzo da poker vi diciamo come andrà il vostro mese di ottobre. Per giocare con noi mi mandate il nome, se volete, e il vostro giorno di nascita. Mi serve quindi solo il giorno di nascita, non mi serve giorno, mese, anno, ma solo il giorno di nascita e il segno zodiacale. Lo so, se uno dice, ma se ti mando giorno e mese riesci a capire lo stesso il segno zodiacale, ma noi siamo pigri e quindi vogliamo giorno, segno zodiacale, il vostro nome, e così vi diciamo come andrà il mese di ottobre grazie alle due carte dal mazzo da poker pescate per voi in questa serata. Incominciate a mandare messaggi, noi intanto ci ascoltiamo Nelly Furtado, Say It Right.

Mentre stanno arrivando i vostri nomi, il giorno di nascita, il segno zodiacale, andiamo a pescare le carte, vediamo che cosa dicono per voi per il mese di ottobre. Abbiamo trovato questo gioco simpatico, mi raccomando, non prendete tutto alla lettera, però potrebbe essere che le cose coincidano. Mara è nata il 20, lei è del segno del leone. Per lei le carte pescate sono il 10 di fiori e il 4 di picche. Il 10 di fiori parte forte, energia, anche perché ricordiamo che i fiori sono soldi di solito, quindi il 10 di fiori parte forte, energia, pienezza, un traguardo che maturi dopo un po' di impegno. E il 4 di picche invece porta poi una pausa forzata, un momento di stanchezza, un rallentamento dopo lo sforzo, un mese che rende bene ma che ti chiede di fermarti e tirare il fiato. Quindi Mara, a ottobre raccogli una bella soddisfazione, poi concediti il riposo che ti sei meritato. Marzia, 3 è la data, cioè il giorno. Cancro è il segno zodiacale. Marzia, fante di cuori, c'è un uomo. E 5 di quadri. Quindi il fante di cuori porta una notizia affettuosa, un giovane dal cuore buono, un messaggio, un riavvicinamento, qualcosa di dolce che arriva. Il 5 dei quadri invece raffredda un po' sul piano pratico, una piccola perdita, una spesa da gestire, un momento di magra da affrontare con prudenza, mese caldo negli affetti ma da tenere d'occhio sui conti, quindi stai attenta a quello che spendi. Marzo e ottobre il cuore riceve una bella notizia, ma sul pratico meglio andarci coi piedi di piombo. Se volete partecipare anche voi, ricordo nome, giorno, nascita e segno zodiacale. Abbiamo The Colors con Italo Disco.

0: Italo Disco.
1: Questa non è Ibiza. Si vede, eh? Questa non è Ibiza. Uno si guarda attorno e dice, la realtà che affrontiamo, mentre però abbiamo l'opportunità, l'occasione, la possibilità di scoprire praticamente che cosa vi dicono le carte. Rosanna, 24 pesci, lei è nata il 24, segno dei pesci, carta asso di cuori, 8 di fiori. L'asso di cuori è la più bella del seme, un amore nuovo, un legame che sboccia, il cuore che si riempie di colpo. L'otto di fiori aggiunge energia e movimento che porta lontano, un cambiamento positivo, una spinta che ti fa crescere. Mese luminoso in cui il cuore si accende e tutto prende slancio. Quindi Rosanna, ottobre, il cuore si apre, una bella energia ti porta avanti veloce. Questo è il significato. C'è Andrea, anche lui è del segno dei pesci, il 28 è nato però lui. Andrea, nato il 28, 6 di picche e re di fiori. Vedi come cambia tutto con le carte pescate. Cioè Andrea, che è nato pochi giorni dopo, 6 di picche porta un passaggio un po' faticoso, un peso da lasciare alle spalle per andare verso acque più calme. Il re di fiori raddrizza il mese, una figura forte e generosa, un appoggio solido, un uomo di polso che ti dà la spinta giusta. Mese che parte in salita ma trova una guida su cui contare. Andrea, a ottobre ti lascia indietro un peso, una presenza forte ti rimette in carreggiata, qualcuno che evidentemente ti aiuta ad affrontare il mese di ottobre nel migliore dei modi. Noi abbiamo anche W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla.

0: In questa versione Godzilla per J Balvin, mentre c'è Luciano che è nato il 21, lui è del segno del leone. Vediamo quali carte andiamo a pescare per lui. Abbiamo un asso di quadri e un 10 di cuori. Doppio colpo grosso. L'asso di quadri apre una porta importante sul piano pratico, un'occasione di lavoro, una novità economica, un progetto che parte col piede giusto. Il 10 di cuore invece chiude in bellezza sugli affetti, pienezza, armonia, gioia in famiglia o in coppia. Mese generoso su tutti i fronti, di quelli da prendere a piene mani. Quindi Luciano, ottobre si apre una bella occasione, il cuore si riempie, mese da vivere alla grandissima, capito? Alla grande. Si chiude così invece il nostro effetto di stasera per Tutti in Lista. Torniamo fra poco, siamo ancora insieme, state lì.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Top Loader, bravissimi, con Dancing in the Moonlight come brano del passato. Invece quella del presente che avete appena ascoltato era Noemi con Tu cosa fai questa sera. Si chiude qua l'appuntamento di Tutti in Lista. Grazie come sempre a voi che siete stati con noi fino adesso, ma restate su Radio Company perché la serata va avanti, continua, arriva Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini, si fermerà anche lui insieme a Igor Pezzi. L'appuntamento con me è rinnovato domani, sempre alle 18, sempre Tutti in Lista. Ciao a tutti, buona serata.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e un minuto.
2: Radio Company Time.

0: Alla su Company. È il momento della sigla? È il momento delle cose da pezzi? E allora lasciamole andare!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera a tutti, Gianluca Pagini, buonasera, ben ritrovato.
2: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Tutto a posto, in questo momento della giornata è fondamentale perché qua rallenta tutto. Qua è il momento del relax, il momento delle riflessioni, dei punti, insomma, perché abbiamo passato la giornata, è andata come è andata e si fa un piccolo bilancio sperando che il giorno dopo vada meglio. Tutto qua, insomma, è tutto qua. Ma insomma, due ore insieme, due ore per condividere argomenti, per dire la vostra. Forse giocheremo anche con la Company Bag, non lo so. Ma Gianluca, devo salutare delle persone che sono all'ascolto. Hanno mollato gli impegni, sono messi in auto per ascoltare le cose da pezzi. Allora devo salutare Ernesto, devo salutare Loris e Dale, tre miei grandi amici. E poi abbiamo Walter Reginato, nome e cognome, diciamo Walter, che è un importantissimo imprenditore edile. E Loris del Frate, nome e cognome, fammelo leggere, giornalista, uno dei più affermati in regione. Mamma, un applauso, bravissimi. Ora hanno mollato tutto per ascoltare noi, capisci, Pacini? Ora dobbiamo fare le cose fatte bene, mi raccomando. Però, prima di partire ufficialmente con gli argomenti, con il 3332 600 eccetera, non lo dico il numero, lo dirò dopo. È il momento delle menti riflessive, è il momento proprio che noi vi chiamiamo così a riflettere un attimo con il consiglio della sera, che ormai è una tradizione di questo programma. E allora, linea allo sciamano.
3: Non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo.

0: In My Arms, Purple Disco Machine su Company. È arrivato un messaggio però, lo vogliamo sentire un attimo?
1: Loris del frate. Ma sì, non conosco Loris, ciao, sono Annalisa.
0: Oh mamma mia, oh mamma mia. Ma che è diventato sto programma? È uno scambio di saluti. Ma a noi ci piace. Ma no, a noi piace questa cosa, perché poi la sera noi facciamo questa community, capito? Quindi vi salutiamo tutti, grazie Annalisa. Poi c'è un altro messaggio da parte di Marta che leggeremo tra pochissimo. Anzi, se lo posso leggere subito? Un attimo allora. No, lo leggo dopo perché abbiamo delle cose da riordinare prima di fermarci un attimo. Abbiamo deciso di parlare di quanto aiutano gli uomini in casa, perché è spesso un grande problema. Cosa fanno gli uomini in casa? Qua bisogna capire. Te per esempio, Pacini, te per esempio, il bucato lo fai? Lo fai. Pulisci la polvere, cosa fai?
2: Sì, con la...
0: Fai la mazza?
2: C'è la donna delle pulizie, insomma, ecco.
0: No, ma sei una vergogna, che donna delle pulizie. Allora, tra poco ne parleremo di questo argomentone. Gli uomini cosa fanno in casa? Al 3332688688. Se volete già dire la vostra, lo potete fare.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Per qualche minuto su Radio Company, George Michael, era Fast Love, la canzone che abbiamo riascoltato, un po' di malinconia poi nel riascoltare questo grandissimo artista, ci ha regalato veramente delle grandi canzoni, uno dei suoi successi, uno dei più importanti è sicuramente quello che abbiamo appena riascoltato. Continua Company Yesterday, Gianluca Pacini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris, tra poco ritroveremo Case con Hathaway, poi Paolo

0: con Giorgia, voce inconfondibile, era il mio giorno migliore, la canzone che abbiamo appena sentito, ci porta ad una brevissima pausa, ritorneremo quindi tra pochissimo.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
5: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi. E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: 7, Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Don't stop the party!
2: Ancora una buona serata a tutti da Fabio De Magistris, siete su Radio Company, a quest'ora Company Yesterday, solo i grandi successi di qualche anno fa. Poi vi ricordo che se volete riascoltare le puntate di Company Yesterday le trovate in podcast tramite il nostro sito che è radiocompany.com, tramite la nostra app scaricando l'app di Stream, oppure li trovate su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare quindi con altre canzoni, abbiamo scelto quelle di Maroon 5, Roxette, Empire of the Sun e subito J-Ax.
3: Company yesterday.
4: Oh Maria Salvador, te quiero mio.

anche Empire of the Sun per qualche minuto tra i protagonisti veramente di questo appuntamento di stasera, giovedì, qui su Radio Company, dedicato come sempre ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini in regia, tra poco ritroveremo Duran Duran, poi Vasco Rossi, The Dandy Warhols, subito The Rasmus, c'è In the Shadow.

0: arrivato il momento dei saluti, il momento di chiudere l'appuntamento con Company Yesterday, a chiudere poi, a portarci al termine, The Dandy Warhols con Bohemian Like You. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie a voi naturalmente per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domenica 19:15, vi aspetto con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company. Boutique.
8: Che nome dà?